Un'anglia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza

0: Es ist 10 Uhr. Radio Grischa Nachrichten.
1: Im Studio Laura Kühnheim. Betrüger haben es auf gestern des Hotels Schweizerhof in der Lenzerheide abgesehen. Laut dem Sonntagsblick wurden Reservationssysteme gehackt, die das Hotel nutzt. Die Betrüger verschicken WhatsApp-Nachrichten und versprechen ein Guthaben von 250 Franken. Dafür sollen die Empfänger persönliche Angaben und Kreditkartendaten eingeben. Das Hotel hat rund 10.000 Personen vor der Betrugsmasche gewarnt. Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch unklar. In der Schweiz sind seit 2019 offenbar zehntausende Ausnahmebewilligungen für grundsätzlich verbotene halbautomatische Waffen erteilt worden. Das zeigen Recherchen der NZZ am Sonntag. Allein der Kanton Thurgau bewilligte seit der Verschärfung des Waffenrechts über 5.300 Ausnahmen. Im Kanton Basel-Landschaft wurden fast 1.900 und im Kanton Genf über 1.200 halbautomatische Waffen mit großem Magazin bewilligt. Wie viele solcher Waffen schweizweit legal gekauft wurden, ist nicht bekannt. Eine nationale Statistik fehlt. Neuwagen in der Schweiz werden immer farbloser. Das schreibt die Sonntagszeitung. 1985 war noch fast jedes vierte neue Auto rot. Heute sind es weniger als 4%. Dafür dominieren mittlerweile Weiß, Schwarz und Grau. Zusammen machen diese drei Farben fast 80% aller neu zugelassenen Autos aus. Wie weitere Datenanalysen der Sonntagszeitung zeigten, dominieren Weiß, Schwarz und Grau auch bei Kleidung, Haushaltsgeräten, Telefonen und bei Möbeln. Im neuen Ethiksystem des Schweizer Sports gibt es offenbar eine Lücke. Dadurch können bestimmte Fälle von Misshandlungen nicht sanktioniert werden, berichtet die NZZ am Sonntag. Grund sei ein Fehler im Ethikreglement des Sportdachverbands Swiss Olympic. Das neue System wurde nach den Missbrauchsvorwürfen im Schweizer Sport unter großem Druck geschaffen und sollte solche Fälle besser aufarbeiten. Bei den Gesprächen über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs gibt es weitere Bewegung. US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner haben in Moskau mit Russlands Präsident Wladimir Putin über das weitere Vorgehen gesprochen. Konkrete Pläne sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden, teilte das Weiße Haus mit. Der Kreml bezeichnete das Treffen als konstruktiv. Die beiden US-Unterhändler reisten weiter nach Kiew und treffen heute dort den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky.
2: Das Wetter. Oberau und Badisant in Chur haben nur noch heute geöffnet. Gute Gelegenheit, um heute noch das letzte Mal dort Bäder zu lassen. Das Wetter ist mit blauem Himmel und viel Sonnenschein. Optimal. Die Temperaturen heute bei 26 Grad Mollis und 24 Grad haben wir es. Und passend zum Mendings Blues starten wir dann morgen zum Teil mit ein bisschen Regen. Der Tag wird dann aber auch noch mal schön und bringt uns noch heiße Temperaturen. Die haben morgen bei 21 Grad in St. Moritz und 28 Grad in Sneffels.
3: Verkehr, präsentiert von Emil Frey Chur, Ihrem Volvo-Partner im Kanton.
2: Wegen einem rosa Classic Car ist an Fickerstrasse schon lange wie so eine Rosa gesperrt. Wenn ihr rauffahren müsst, findet ihr auf strassen.gr.ch alle Informationen, wenn die Strasse in der Pause jeweils geöffnet ist. Außerdem ist heute der Albala Pass wegen der 20. Ausgabe von Slow Up bis am 5 Uhr am Abend gesperrt. Und die Domleschkerstrasse in Fürstenau ist wegen dem Genussmarkt von Andreas Caminada bis am Abend am 9 Uhr gesperrt. Eine gute und eine sichere Fahrt.
0: Radio Grisha mit dem Immanuel Giger.
2: Einmal im Monat wird aus dem Griechentag die romanische Gesprächssendung «Pater Lada». Michel Zenklusen hat die Fotografin in den Skier eingeladen.
0: Der Radio Grisha Talk.
4: In einer bunten Fotografie haben wir in Moment eine Requintin Historie. Ich habe gesagt, gut, fahren wir auch dort ein Leidenschirr. Schöne Leids, Emotionals, lernen Tiere, Familien, nicht nutzen. Und so eine Kamera an alle Kreau Regurdientes gerechten. Mal finden wir an, entscheiden wir alle im nächsten Kapitel, ein zurde Tugwei, die entscheiden sie auch alle weiterladen. Fahr Plagier, da geht ihr es kauert.
5: Ja, so legere Leute, das er kann, grazie viel.
4: Nus in Chevin kunne schöne Demandes spechten, es geht ja schon die Zeiter. Lem prima fuss, levade nie rendide dil solei.
5: Gut, Aktios greif. Rendida.
4: Ako pibi de fotografa.
5: Je domis dus bials, per quas io son greif, de decider inni lauter, aber io les gila rendida. Lo stons bo la vaschi, Paul.
4: Quever. Nir alf, ni keluch.
5: Nir alf.
4: Analog, ni digital.
5: E qua in greva. Io ai gic, so du stau con paisamounts. Zil digital, aber io carezza la una dini gli analog. Mm-hmm. Aber io fecio naturalmente nuopli analog. Quei fos minia car.
4: Ne. Ed esci, io vai, scol sentiment che puspe vigno in tigil trend de fotografa analog fas bupli.
5: Na, io fecio sbupli. Na, io vin boi. Il trend è schon, io il problema in tec in fly in labor che fa buona qualità, sviluppesce una buona qualità, let's manca in tec.
4: Ne. Ne. Plenizzazione ni essere spontana?
5: Io sono in spontana.
4: Start ni un vien?
5: Un vien.
4: Allora, la devosa, motiv preferiu, che stiauns ni contrades?
5: E qua è una scena sempre domanda da rispondere. Che stiauns as stos pudetir il momento?
4: Mm-hmm.
5: Grazie a Fons, asti quel momento che ti sto provando a dire, te la contrada e ti peda. La sto spicciando la dreccia lì. La sto stiva e pazienza di spicciando la dreccia lì nel dreccio momento, a vedere le persone che sto a dire quel momento, sto a essere sentiamo in quel momento.
4: Questo è un chance di entrare in quel momento. Cosa pensi è l'inciata della tua carriera senza di? Cosa ti è incidente? Cosa venite del fotografo?
5: Qui hanno in Schabetsch non planizzato. Qui ho erlo in scuola, è stato sonst di scuola, che mi ha per decidere che mi stringi o imprendere. Era mio siemi era da fa in gidontra da dentista. Qui fu stato mio siemi da. Allora era quei a scibiars che levan fa, quei che aveva praktisch nidinas possibile danza. Also pinches chances. Allora io sono stata agli omti alle muniesse a scuola, allora aveva una di quelle muniesse che mi diceva, vai a aiutare quel fotografo, ci vogliono fare il fuffernade. Allora ho pigliato mai, allora ho proprio ciò fatto, ma io sono stata in Iamna a fare il fuffernade, in quella stanza stira, con gli, il lavoro, che sviluppava i film e le fotografie con quelle gli scocce, qua fascinava mai, tras. Adesso io ho pigliato mai, e lui è facile, gli imprendisati, lui finiva il cuore su Inter, a stato in quella via. Io avevo in te pausa da cogginza, da Afons, da mia famiglia, lui ha fatto più pauca, le zonze naturalmente, su Inter sono da lui, su Inter 16, sono da lui, idene il mistrenio.
4: Sì, se non so guardavi gli imprendisati, c'è? C'era forse momenti bialz, ni busci bialz?
5: Also, io che razzavo il lavoro e sviluppare le fotografie del lavoro. Mm-hmm. Razzavo l'etfic, ed è con Rostetter, era già mio patron, mio primo patron, per questa da mia generazione, sa non si ricorda da del naturalmente, lui era il suletto in sua selva. Mm-hmm. Con él e io, noi avevamo biade di ordai per fotografare magari basilge, ni caplottas, ni da qua. A qua fiavio è un bugien, qua mavio bugien con lui, e lui aveva una sua vita non geccia. Io ammiravo il proprio sco con sia sua vita che lui aveva. A noi erano domi sdusti in stress, adesso io sapevo, noi lavoravamo il lavoro proprio mauno in mauno. Qua è curda, sia mi perso entro che io lavoravo con quelli che erano bozzi in stress. Che qua va lui, bosci va in mauno, per su entro qua curda, sia mi.
4: Also, c'è stato quel tempo, fideva in bosci biars, quella voglia che ti ha spruo?
5: No. E deve uscire a piazza di imprendisate, naturalmente. Mm-hmm. Ad esempio, sono da lungi da quera, vado finito giù là, o stato là, tocco anche io, vado maritato.
4: Mm-hmm. Sì. Anche in una fotografia che ti hai fatto, che ti hai scavato in me, che fa per te in bene me legge?
5: Also, che definitivamente la liscia. Quella un briva, al quero se la rendita del soleil. Genau, sin in pezzo. A quei spicciaggiù quei momenti è semplicemente per me magari se lui ha un chiave in te nebla e gli fa lo grado un po' il punto lì da bia Laura Santos fa bia le fotografie per cui meins bi è si più pretenziosi stanno svenendo in altre giada
4: con le camere se mi dau in quelle ons che ti as fotografa?
5: Oh, schon fitch quasi osa con una massa elettronica lì in che semplificasse. Io so se lo guardare le prime note sono con un sfidio analog. Lui era prima che tu avevi ponderato come io mi dà il film e era 36 fotografie. Allora tu avevi mi dà che ti eri sbogato durante la permissione della legge che ti avevi sluto mi dà film. Ma avevo chiaro che avevi due apparati. Allora avevi in apparato eri in film che aveva alta sensibilità degli isci ad un cielo giù dopo. Tutto questo aspetto che ti stava il momento halt essere prompts and rage. Quella digitalizzazione se naturalmente quella che curda una venia so mi dà quella ISO se mi dà da dina fotografia ter l'altro che adattata non la gischia vai ne a detegliana lo che è una scia che cu che amava la casa la sonda sera aveva fotografato la nozza lutto che era sviluppato era scacco a sonda domenica aveva ogni gina sonda domenica la dina che asla mi dà la gischia asla faccio l'adattazione di bocca. Allora per gli anni che i film erano sviluppati, lui curdava il crap, lui sapeva bene e guardava ogni po'. Perché aveva un'altra minchia nozza che aveva giù un fotografo di bui una sola fotografia. Allora quella cosa abbiamo inagato, non fosse mai più.
4: Allora se fosse guardato che io proprio inagato alle scouche?
5: Un qualcosa, magari che bugertiamo con qualche svezzo di un bugien, e si gira e sono andato a per buchi svezzo di una vonda materiale, una vonda fotografia buona, se vai mai giù. Tu che hai in lente.
4: O sa, tu ti hai detto che ti levi buon proprio mi italo in digitale, di quello letto?
5: Io avevo fatto questo, io avevo fatto fitch questo, prima era lanciata la qualità da un buchi, contentaivla era c'hai altra tutina allora in Asenwil mi da an Turn war buschicionge a dos masse buone vos schon mai per via del squetch ti sas qui a fotografesch ma spet dein la jade mein la lisch constat o so ie sche in wonne di weil es satisfaktion ich constat sche sei schon grad mit gegen also poter mince fotografia mince ca che una nova situazione so ma corta in la jade questo se ogni prende Giulia per giù di lei bo la so fa neanche in bocca so schma kein nuovo vesel grad Isaac bien ni bock
4: aber usa se pibia le wurs winter in shooting
5: qua schon sehr de qua si mince casa sche o so tocken perina fase in tok de ple fotografie sti as a china plu nuna fotografie so sto san curioso implement le moglie da la gronda lavur c'è nina slash win c'è nina crodo no lo fa la prima scelta allo ma sa unina catras tocken che ti as la vai a un tic cogenza Misere jasni sai bu bain picciao fotografie decide de picciao a quello quella è buona la vai a sonite clawente mio punkt flyvel che son bu ferma de gi so quella c'è la svanno in
4: Jesus qui e il per fa fotografie sein sein brenderni ni einse quel semplement
5: forse in te ganza aber c'hai vin cum fa cum stavi londres cugena Stos, di sa, se bu cugena o, sgra, in menu da ciun gangs, ni c'è, che con alta pretensione. A cao i el madem, ti stos, stavi Londra, dina pus pes informa, c'è i nuove scaus, dina, marainti, c'è fan autors, qualche place a scopia o, ad autor, quei ai o, se scia, ni, in te gira a recherchà, clar ti asti a lingia, io avevo schon in te mia lingia, aber io sono ad una viarta per nuovi impulsi, ni ebba schon mona vese, oh, qua che è un cul, qua che è quel, ni quella è faccio, qua che è questo, vese, io è mettere un turno, min c'è tonno, scia, tenor situazione. Semplemente ad in essere, se il tren, se il binario, divina von.
4: C'è Jesus, c'è tu e lingia?
5: Mia lingia è improvata a fare, si pauksko possible da quella artificial, scongi. Ter in nozza ai halt in tonne da. Io vai bia spus che vien del discurs che un provo de Santiago che lesen a pipplina vonta, chum per cienza o di lesen de bu de quellas. artificiales. Adesso di vos leis de familia, quei ai artificial, questo smetter si artificial, tis as de bu fine in a fotografia de gruppo che vese bu artificial,
4: quei
5: bu possible. Alle sei ai il mio mia fina mira che ho fatto i biasco possibile che ho della situazione. Seggi qua e tir in una nozza, seggi qua e tir shootings nie c'è, il studio va naturalmente in le possibile da sin te più restringite, che ho il liber let la wasa al ciompi bia possibile da sasi sove sociale gli constata un sasi in tutto warz in tutte schwarze Positionen, also lau, ja, schon am Budget nicht schon da.
4: Ja, ja. Nun sind wir gerade in Grijun. Tö joggen letzt per in Rolle per toi?
5: Oh, es kulms. Sie sind schon kass, letzt joggen per meine grande Rolle. So ein Budget nicht kulms, ja, mona Budget bis kulms und tun e Budget in la natira, fotografia, seggi quai sper in la, knie luaul, nie schia, ja, ja, ja, weil schon Budget in la natira Grijun.
4: Mm-hmm. Und wenn du kennst, sprechen du? Nicht, dass du die Touristen sagst, dann kaufst du sie selber.
5: Also, ich dachte, dass sie gehen viel als Slogan, sie sind nicht in Kass und die Person, die sie sehen. Sie kennen sie halt nicht so gut. Sie kennen sie selber, sie kennen sie auch schon massen Slogans, dann machen sie sonst da, wenn sie reichen auch und sie. Und halt, die Bia Slogans, sie machen Fotografien, sie sehen, wo sie rein, sie sehen, wo sie die Gestütze nehmen, sie sperren in Lack, sondern schon, die Person schon da. Aber ich möchte gerne schweigen, sie weiß, sie schicken den Mann, dass sie den Lüge, die sie noch schon aus Busch bein. Lüge, ich möchte gerne schweigen, nicht, weil man dort wohnen, man rein, nicht, was sie wissen, was sie haben, was sie haben, dass man gar nicht schon in Idee, die haben in Lüge präferiert, bei uns, weil man dann auch mit dem Turn, weil sie haben, was sie checken, was sie fahren, nicht Bock.
4: Also, die ist schon jetzt schon aber nur so ein Kerl, auch in der Fotografie, ja, ich weiß, dass in Babel viel zu fassen, keine Fonsen sind dabei, nicht keine Familie sind dabei.
5: Also, in dem Prim, wo gerade ein Schreiber kommt fotografieren.
4: Ja.
5: In dem Prim, die Schuhrer, sind ja, c'è die Vision nicht dabei, c'è die Wolle nicht dabei, per c'è die Rinschutung, fäche die Buin die Schuhrer so da wohnen. Aber nur fäche ich quasi, wo will die Telefons begrenzen, fäche ich quasi, Telefons pins, weil la prima misura che va also qui in grata sin per mains lo as la prima misura fa nicun sotto per regla ai si finiu è also i da exceptions aber per regla as la prima misura la chance de fa bonus fotografias
4: also schon ein squitch
5: la wise in tick squitch ja aber io bei so ternifne ski prendi au dina duas uras io prendi nu d'altre duas uras io trovo il buelas Drove bu, aber magari sto ni fascic, ni che han fom, ni qui età, si è grat, schlie moment, ni si è, lo sto svipeda. Der nie fne schissa as bufa in ina mesura, lo sto svipeda, lo sto da peda se fons. A tir pigrons sto sempruada rum per quelli giom schon lanciata. Lu discurio con el, fente ilasen con el, ni si è, a lui quella suga schon rotta dentro nus, quella barriera, e lui schon ne ven, a sunt per regla, i dat exceptions, aber per regla in il luove arts, lui fece un provio da facicentic humoristic lanciata, che es fan bugen, si li, ni cur, ni si è, si c'è chi fan bugen, a lui as in principio.
4: De, de. Lui si prez buscinaus.
5: Na, lui si buque... Da es venia ne buvons ko shinies un fotografa, so se sam fa gente i lasen, e per gra scotter quella fotografia. Ai meren buola camera, ai mi plaile ze be exact ci bain, ki meren buodina, se la camera, bo bain fan de interes, di scuoren, e ti spus, di ciodina, per lai, jai na schnioca, ni gizzi c'è l'urelia, a ti spus, ni x scea, a queta, las pi normal, neutralas, ad autenticas fotografias, quittiau. Ne. Aber quei mia fine mira di mons in quella linea di creo questo che viene ter mai ci zeggen e qua io shock nessa ni jebo
4: as in shooting che sta den memoria che ti vens mai den blida
5: oh also es si ieri in casa es ein steife cordial san fa conto also le vai una massa ne mi io vai una massa de quel che ti sa sbucca là per quel che tu gerteggio quel che ti mi so allora ti piace fotografare si sentir gigrat come lei va io sono mincia allora si è de quel che ti sto salt tutta nina di os i vabo pli che va usa mai stiu che fece per monia tir a fons ci ai propri ingi che va bo che non si interrompin a fiangio in nef termin aber qua usa mai io va gra ir giù in shooting a quel fondo leva buon niente nel studio bo qui fra pinca gra nishius adel na in cavigna bo qua va usa qua va un minchetton temen, lo vengo con intormail, che vai la unico in codice, lo
4: vengo
5: per regla, cioè, vai un tipmes tricks, che vai
4: niente. In tot altra fotografia, in die fotografie es oggi ti fas nozzes, es eba ca wesen se, in miren bo alla camera, aber tu tina es in bime leitch, deco?
5: Una buona domanda. A me piace qua è bene, se musa le emozioni sente da voce, a me piace qua è da voce, ni dalla parte, ma il profilo, fece o è un bia. A te va che chi musa, hey, non sei un maridai, musa il plige, che è maridai, che è qua gi a io sa scilon, quella io scau, qua gi, qua grongi, che non svan ci gi, spicciau, a ci gi se la grau, a preparau, a io scau. Allora musa qua le emozioni sente.
4: Dat im Moment geht ist das ex num pia forse drinnen nutzen.
5: Also sind mince cas l'impermission, scumiar las veras, ad la buna, l'obbligata buna, center. Quella mince ton fan expert, lu ero bo preparada, ad us vai o schissa un freit che het la fiaio nina ga quella buna.
4: Ne.
5: E to carilo, aber ja weiß unter mir fotografie che ho trovo.
4: So eine auch in altra de din nozza. In et tut altra emozion sincere.
5: Ne.
4: Et forse quelche ti as avonge et cule snebles, ist da bo esser chill blau.
5: Insomma, wo che va più bugenche bo complain su lei. Si è in te sur trac, aber klar, quei e la pibiala gli sle pi calda a naturale lis. A te stas fotografa in tutte le direzioni, ti stas buris guarda che anche ciorva, ni quel il pi sempla lis. Piars che crengi sto piesa ciel bi blau, aber qua ja è buoscia.
4: Stas a piars di i fa nu a ciel buoscia bi.
5: Also qua dicio del discorso, scia ni a scia, per qua che Biars din aus Franzesi bia Laura, vedi sto bu esser fine bia Laura, ma bu nebla, nebla ai also scirent, also proprio spessa nebla. Ai la pi malan per naivle, lu pi bugeni te plevja. Cufla, qui cufla la stat, la qui ha quellas quellas grandes scrottos da naive e malan grastiava, lu en quellas exacta mi la fat. E
4: lu veni a sche blech bu.
5: Le ze ad le scovese lu osce quellas datten da von l'obiettiv tu, en quellas naturalmente un biapi grandos che quellas en ge schloc schon ni, a lu quarklen las ju na qua va ju in on, questa le sta malan grastiava, lu plev ge. Sa lu va un inisch in prisol grand in vesa tras in als ad lu sa fai cum prisol sa fa Ni che ti vas ni che in baguette ca per ordinaria hai già in mince vicino anche clavaus con sì quella cogine quel scolucetto
4: sì
5: sa lo sa entweder sti con conosce ga il posto sur ni postier le sa domandasse na sti sì in le so la zotte ne vai in mince vicino anche va praktisch in de quel baguette che son regolar min ci plova
4: Also, koi ko per toi, ti sa sus, per esempio, le sonde, vau in shooting, Stoss bin a dir und ich mir es schon die Sorte von Laura nicht. Koi, koi.
5: Ah, jetzt in meinem Kass. Ich krieg ja mir tut in der Fit bei Laura schon gespusset. Let's recherche ich ja schon, weil ich ja prende le adine si Kontakt mit Spusin per Gisa von los Nozos, che ich sappien, che oggi bumbli da uels, ni per a Lusi ha un forse c'è Details, che ni vitirne, wenn dir genus vengi uil discurs, che ami dauzi c'è, a Belu per fanda me ne bescha Laura vesda d'esser blecha also ja forse pluvi or de vona per qua die bien lugi ci odine prenda in per calces de reserva kun nus mein luo el pisce ne shea bukis bialz calces venen chufs allo sani tren quels per cui ein leuk da divide nau sani tren in per auter allo stata ne jo per sis bialz calces
4: ne
5: quella scausa fece quei regla che fece in pergiso von Luvesio scola urai al definain lo un definitiv ne kunus vien giu de fa fotografie scun spusa a meine spusta nordjevich
4: e rosele finde quoi on dat in mi data
5: ge ja vai decidiu che quoi on al dvozon che fece son fotografische notes ja bias de mond in de co ist ja pensionada gradaun vai dit Ah, es ist streng, noch zu sein. Schon ein streng. Adi ho l'escalato che fa un bugina. Ja. Le so un calato che fa proprio plige a una mia fotografa. C'è che vai usa un bugio che sono sei buco io riegesel, doch nu so un juni gin, forse hanno vi querile d'ambo domandau per in autoron, per fotografare nostro scocco, con chons che qua va a mi di gi, io fotografesse il bubli in ozzos. Già siamo trovati, da forse un qualin, che gi, oh, ma non lasso un taisch che fotografa, lusto se io ha di essere nira. Io sai buco qua, con chons che qua va. Qua sai io sbo.
4: Ti hai schon detto in real, et cu real va in se è?
6: Abbiamo, sono in Tiger.
5: Sastiai.
6: E vieni non, vieni la pensionata.
5: Noi si faccio un tocco di voz di on, shooting si faccio un tocco di voz di ottobre 2017.
6: Ehi, a sei una scena casa? Lui può blidere di durare? Bu specie mi dici? Io sono allegra di tenere fermo gli altri momenti.
4: Ti hast schon gesagt, ti hast gossen teu, ki ein streng de Fotografar nozes. Oi kui, il moment, ku ti hast so fad ein, okay, plan zu, was ilu bien.
5: Ti hore von tot nozes kein Biahospes.
4: Ja.
5: Ai, ja, kui, ai, kau straso wie Londra, kau straso, ja, la sirven, ja, an a vose, son nudelfertig, kui, ji, per bien, Ramon, ja. Allo vai, oi, ja, was, Tanto qua, io credo che il momento di io calo con nozes, io già ho avuto fotografi su un turno, so degli etze ne ho anflano espusso da questa fotografia. Io avevo, per esempio, due che fanno gli imprendisati, che io lavoravo, che un effa, un esurso sezzo, se fa un esci, fissa milioni di stili, che io ho a quella, sono i droi lavori, allora traccio quella sur selva, se si giro, che l'ho giù, che l'ho giù bene.
4: Se ti mira sono vos in te sons, sin c'è es loja?
5: Also in te son de loja che senza vole io hai calau de l'uvra ten il patrun aveva nigina ambizions de faci c'è sursa sezza. Io aveva insomma null plan, proprio nuot.
4: Spontana?
5: Exact. Io hai che te c'è usto si io. Già, calio in agada. Allora io ci andavo a domandare, ma non si marita in l'autoron, fotografesse le bubbli in nozes. Allora io dicevo, io sto studiando qua in casa, io vado un buffaccio, il patraccio, cioè, in fondo me, io compravo la dina senza il mio equipamento, che aveva la dina, il mio agio in equipamento, lo dovevo partire con i gini, era in te mia divisa. Allora dicevo, già lui. Non c'è questa negata, lo vai a un certo scia, non c'è la terra in mai paura, lo sono ti scurriva qua vina vonna, lo vas vai a un certo scia, in tepì, o è un certo dia giunto, in casa di scuola, all'umbrain in una stanza, drizzo in studio, pignet. Io ho l'uso domandato drovia qua, perché biars fotografs scadescono in studio, per quei che vanno più bisogno di odò, lo vas non so domandato, perché io amavo la volta le famiglie, per esempio, le sniefne scini, nei shootings di famiglia con Afonso Pins, ma avete le famiglie a casa. Loro unio cazzole, a canastre, a plumacce, a cozze, con, allo stato ne forse sia la terza alzata, senza censur, ma studi in acqua, che sai può essere. Allora, in fondo, vengo qua, vado un dossier, la Vishnanka, un buon mezzo grappa mia in via, e io vai, perciò se va al buon, forse sto se io sento in ondi, giù, qua si trova il buon, se qua è buon, da questo comprovavo proprio tip top, io se fai il discorso di nozze, che faceva lavoro a casa, che è buon, grazie, il studio vai a pendiusi naturalmente fotografie, i miei lavori, che avevo fatto, che vesano è grazie, tutto, chiaro, o zvani si in Insta, ni si la pagina di internet, allora si è o, ma quelli puspenti altri. A casa, voi non capite fotografie, se avrò saputo questo che vai fotografare, naturalmente. A da scia, valeva gli etz, non è a me in flotta di un ambiente che consteva per quel tema.
4: Usa un curt, alla fine, asa un ingevis per te vos shootings. Ni sind ces allegres.
5: Also, se la gra, io sto sgipi da tir chi ven, che sono in te xaibok, con in paia scia, abri, io credo, os nozze sono di osso che gio si lunch, gie. Io sto vaso su bocca là, da di momenti in l'altro con tutto.
4: Yeah.
5: Quando mi nasce osso proprio che gio bocca.
4: Yeah.
5: Per cui io vengo già in avril, pensionata, Aber ich habe gesagt, nein, was ich fache, wenn ich finde, dass ich bei mir zu lieben habe. Los, sei oggi se preparai, e vai a in on ped da se preparas in quai, ad io se legra, si mince casi, mince shooting, e vai ubiarska, and dice, oh, lusto nu sa unia fa, si in questa legra, quai fa bai na mio cor, chiede quels che lesano un, che ha fotografas els, campligia, di vai ubiarska, e va fotografa les nozze, si l'imprima fon, il secondo fon, il terzo fon,
4: l'intira famiglia.
5: Gie, l'intira famiglia, allu, osan c'è messi lu, domenica alba, Christ, non c'è. Allora sto sedia, so qui valo atrás in generazione, se non
4: per le sure, se che là. Già, grazie Fitz. Grazie per il discorso, Ida, et go down, des de vos shootings.
5: Qua vengo sin mince casa fa, ne sto fe simpatica, sto sedia, un grazie a lei, a ti, un Fitz.
0: Der Radio Grisha Talk.